0: tu tango. Estás en Malena.
1: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poder essere parte della squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
2: Te l'hanno tolta?
1: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon, giusto o no non si saprà mai, però l'hanno tolto di squadra.
2: Sì.
1: Ti pare giusto a te?
2: No.
1: Muy bien. Questa è la grande.

prima di dare il paggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.

guarderò stancamente a quello che c'è in me, le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri.

0: Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
1: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poter essere parte della squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
2: Te l'hanno tolta?
1: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, sì. Ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon, giusto o no non si saprà mai, però l'hanno tolto di squadra.
2: Sì.
1: Ti pare giusto a te?
2: No.
1: Muy bien. Questa è la grande.